0: Nouveauté de Louane, c'était conduire. Vous l'aurez sans doute compris, elle utilise le champ lexical de la conduite des voitures pour parler finalement de relations amoureuses assez toxiques, il faut le dire. Changement d'univers à présent, brouillard, silence, frisson au programme, avec l'un des films les plus cultes du cinéma fantastique, Nosferatu.
1: Paraît d'où ton film ?
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
1: Adjuist ou Nosferatu, dit Robert Eggers. Et mais piaggio d'oassai, la juistu.
3: Sigur, adjuist tutti vilmi d'Eggers. Ou di peforte.
1: Dieber.
3: Robert Eggers ha un'estetica particolare. C'è un vero travaglio nanta luce e i colori in isovilmi. A fotografia di isovilmi è sempre vata da Yarin Blaschke.
1: Die forse ciò che mi piaggio du bio in Nosferatu. Luz u dia luz e i gulori.
3: Sigura di Yarin Blaschke.
1: Yarin Blaschke. Crea un'atmosfera godiga magnifica. Ma mi piace inu l'importanza che la dà a un personaggio femminile. Elena è più centrale che l'altra adattazione di Nosferatu. C'è solo Vine Ghi.
3: E un contimo mica Vine di Vilmi, avevo detto.
1: Vabbè, ma posso contunque dire che non mica sicura di un messaggio, no?
3: Tu hai sempre qualcosa io.
1: Bon, fammi la vinita. Eggers ha spiegato che l'ha fatto ricerche non all'isteria e a maniera di idratarla. A parte medicale di la storia è sviluppata e permette una grigica, o almeno un'analisa di Azugeda di XIX secolo. Infine di conto, Elena è vittima di una Azugeda patriarcale e puridana. All'epoca, parecchione erano trattata in psichiatria per isteria, una malattia considerata come femminile e a volte anche diabolica. Mi pare dunque interessante di contare la storia di Nosferatu e l'alea tra Elena e il vampiro tra il brismo di questa malattia.
3: A qui mi pare che ci vuole parlare appena dell'altra adattazione di Nosferatu e spiega alla storia, storia di sti filmi. Il primo film Nosferatu è stato fatto in Alemania dopo la prima guerra mondiale da Friedrich Wilhelm Murnau.
1: In 1922, per essere precisi, anche io uso un'epoca di cose in una storia di cinema.
3: Allora parla tu se tu sai tutto, Osega.
1: Che caratteraccio! Allez, continua, un parlo più. Oh. Aio, parli! Oh, mais il y a un mousse, Babin, mi scuse ou d'avetti d'ayado. Babin, cousi?
3: Bastera. Tigio. Nosferatu è primo stato fatto in Alemania dopo la Grande Guerra. E Murnau voleva un'adattazione di Dracula di Bram Stoker. Ma a produzione aveva pochi soldi e non poteva mica pagare i diritti d'autore. Tanto hanno cambiato i nomi, la storia si basa in una città germana immaginaria e hanno di nuovo fatto un po' di cambi in la storia. E così è nato Nosferatu.
0: Eh oui, merci beaucoup, Misandra et Saint-Pierre. D'ailleurs, le premier film de Nosferatu, le film muet des années 20, le vampire ne fait pas vraiment envie, comme ça peut être le cas dans la nouvelle version ou dans le Dracula de Coppola, par exemple. Merci à tous les deux. On va vous retrouver eh bien, le week-end prochain avec de nouvelles propositions cinématographiques. Stéphane Bern est de la partie, lui aussi, en ce dimanche pour le voyage dans le temps. On le retrouve après Digui Dichet, Liso Radio Gawalu.

0: Bonne matinée avec nous. S'approche un très beau festival, c'est le festival de jazz de Calvi qui revient pour notre plus grand plaisir à partir du 23 juin prochain avec Luca Ornano Quartet, Fabienne Marcangeli qui se produira aussi, Greg Solinas à la guitare pour ses musiciens, Philippe Leba. Du beau monde, un concert à Lumi au Spazio Letizia Cast avec le Big Bang numéro 13 ou encore Couleur Trio, toujours du côté de la Balagne et de Calvi cette fois-ci pour un beau concert à Calvi à 21h dans la salle de spectacle. On en reparle bien sûr sur ici RCFM, des films de leur choix toujours pour notre duo Misandra Fandache et Sampier Umedori.
1: Paraît d'où ton film.
2: You talking to me?
1: Adjuisto nosfera, tu dis Robert Eggers. Et mais piaggio do assai, l'aiuisto.
3: Sicuro, aiuisto tutti i filmi d'Eggers. Ou di peforte.
1: Dieber.
3: Robert Eggers ha un'estetica particolare. C'è un vero travaglio nanta luce e i colori in iso filmi. La fotografia di iso filmi è sempre fatta da Yarin Blaschke.
1: Die forse ciò che mi piaggio do bio in nosferatu. L'uso di a luce e i colori.
3: Sicuro, di Yarin Blaschke.
1: Yarin Blaschke. Crea un'atmosfera godiga magnifica. Ma mi piace in nu l'importanza che la dado a un personaggio femminile. Elena è più centrale che in l'altra adattazione di Nosferatu. C'è solo la vine, Guy.
3: E un contimo mica vine di Vilmi, avevamo detto.
1: Vabbè, ma posso contare che di consomme mica sicura di un messaggio, no?
3: Tu hai sempre qualcosa lì, eh?
1: Bon, fammi la vinita. Eggers ha spiegato che la fatto ricerche non ha l'isteria e a maniera di idratarla. A parte medicale di la storia è sviluppata e permette una critica, o almeno... un'analisa di Azugeda di XIX secolo. Infine di conto, Elena è vittima di una Azugeda patriarcale e puridana. All'epoca, parecchione erano trattate in psichiatria per isteria, una malattia considerata come femminile e a volte anche diabolica. Mi pare dunque interessante di contare la storia di Nosferatu e la lea tra Elena e il vampiro tra il brismo di questa malattia.
3: A qui mi pare che ci vuole parlare appena dell'altra adattazione di Nosferatu e spiega alla auditoria storia di sti filmi. Il primo film Nosferatu è stato fatto in Alemania dopo la prima guerra mondiale da Friedrich Wilhelm Murnau.
1: In un 1922 per essere precisi. Anche io ho un po' di cose nella storia di cinema.
3: Allora parla tu se tu sai tutto, Osega.
1: Che caratteraccio. Allez, continua, un parlo più. Oh. Oh. Aio.

0: لي.
1: وي مي هيدا فاو موز واوا بابان ميسكوز داويتي دايادو بابان كوزي
2: باشترا تيجيو Nosferatu e primo statuatu in Allemagne dopo la Grande Guerra. E Murnau voleva un'adattazione di Dracula di Bram Stoker. Ma a produzione aveva pochi soldi e non poteva mica pagare i diritti d'autore. Quando hanno cambiato i nomi, la storia si basa in una città germana immaginaria e hanno di nuovo attuato pochi di cambi in la storia. E così è nato Nosferatu.
3: Sono stili di economica, sono mica contenti, ma... C'est toujours gentil. On les retrouve le week-end prochain. Préparez-vous ton film au Mobaese. Diane Saligetti, avant d'aller du côté du Cap Corse à Cisco, et t'acheter au Mele.

0: Oui, je t'ai de diaspora. On va retrouver Marie-Antonia, una poesia, cacciata di l'émissione di Giancarlo Marsili.
1: RTFM, d'idea vostra, Giancarlo Marsili.
2: Gianti altrimenti. Sog una giovanetta, come voi, ma altrimenti. Giovanotte e giovanetta, siamo pari, ma sfadenti. In un tempo, accorta voi, campaiusola, sbandita, amata sì come ucciò, ma scantata e sempre zitta. Pur un altro giorno è nato, e piana passi minuti, da me sei avvicinato, venne posa a mezzo a tutti. Ed mi ha preso la mano, veni, un seguente morita, e a parte di domani, campare sicura e dritta. Intricciaremo un cordone, potremo partecipare, inseriamo un burrutulone alla vita della città. Come i dita, che bidezza, adunita e sfadenti, diversità face ricchezza, siamo tutti altrimenti.
0: Oh. Ecco. Bella poesia, ringraziamo Marie-Antonia e ridroa de vostra missione di Idea Vostra aperti di domani da 2 ore a 3 ore e mezzo con Giancarlo Marsili. Tu verras, Claude Nougaro.

0: Ulistinku, Tiamaduinu, Lustinku, Orustinku, è un arburello di nostre matie. Resisteva a Uantu, Usale e Asichia. Cresce vicino al mare o in piena matia. Usovrundame e verde lugente. Isovruti so rossi l'estate, poi diventano neri d'inverno. Quando le maduro, uvrutus a proa come un peo a rusalvadigu. Ma uso eru desoro e aso ragina, un sutio provumado che dà un mastigu conosciuto da boi l'antichità. I greghi e i magrebini la ubravano per il corpo e ne vediano anche un chicagomo naturale che purificava a occa. Oggi un mastigu di Ulistinku sa obra in cugina per fare certi dolci. Ulistinku è di nu conosciuto per esaurire tutto per il soffio. In Corsica si ne istilla l'olio essenziale, un olio conosciuto per la circolazione di sangue e per far sgonfiare l'anche. Si dice che elaborando leggero il nostro corpo, come quando uno rinfresca la matia. Ulistinku è una pianta di resistenza. Quando si strofina le ovronde, si sente il profumo di adara e di diassi rugiati da usole. Forse Ulistinku ci impara a ridurre la forza e il soffio anche quando è d'ares o povere, perché è lo cresce sempre piano piano in tutti i luoghi. Allora, se vuoi passare vicino a Ulistinku, tocca a ovronde e muscade il soffio. Bagetti fioridi!
1: E ringraziamo a Vincente Albertini per questa pianta miracolosa per il corpo e che si trova nei nostri dias Bruno Mars. On va ensuite retrouver C'est pas des salades avec Fabrice Fenouillère et puis je vous donnerai aussi le programme du côté du parc Galéa. Bonne matinée avec nous à midi, le journal.

0: Michel Solinas, sur la scène du cabaret. Venez me rejoindre, Michel. Pepala de Segonzone. Bonazer.
1: Salut.
0: Stada una strava.
1: Ouf.
0: Bizzaone, vabbè.
1: Si passa bene.
0: Si passa bene. Miguel, allora, Segonzone, gulishimu. Certo, perché mi pare che sono state tutte registrate le Segonzone.
1: Sì. Sono state registrate parecchie volte. Voilà. Beh, prime canzoni sono state registrate in i dischetti di un gruppo dopo cena, argomento, dieci anni fa. E poi dopo sono registramenti che ho fatto tre o quattro anni fa de ricordo.
0: Angelique Bazzigoni per i due, continuando la scrittura.
1: Angelique Bazzigoni, scrittura, poesia. Lo scontro si è fatto all'epoca, c'erano i blog, e quando si cercava poesie e canzoni, beh, si andava avanti ai blog e poi si cercava roba da canzoni. Io, la mia formazione musicale è stata una formazione piuttosto verso rock, pop rock, questa musica qui, sono un sitello degli anni 80, e dunque. Mordi canzoni erano questi qui, e poi dopo c'erano i gruppi che non conoscevo, quanto avevo il corso di Amadialesi, Surdienti, e dunque quando abbiamo cominciato a fare gruppi ci voleva fare canzoni, e infatti quelli che facevano i gruppi in comego hanno scelto di fare canzoni, hanno preso queste canzoni, ma infatti come dire, il song di queste canzoni è musica folk, e io quando faccio canzoni oggi non mi pongo più a questione di sapere se di ceppo tradizionale veni, come da veni, e dopo si rivela a un musicale in giro.
0: E sempre lingua corsa in giro a tutto qui?
1: Beh, io divendo, o più che posso, divendo la lingua. Che la fossi in una scena, che la fossi in Caruggio, che la fossi in casa.
0: In scuola.
1: In scuola, divendo la lingua, perché da mia vita io scontro un uomo 30 anni fa, che si chiama Natale Luggiani, tutti quelli che l'hanno scontro hanno spartuto la stessa via, quella di divendere la lingua. Voilà. O manco sta fare qui, di cercare di vendere questa lingua qui.
0: E mi sentite due altre canzoni, allora prima di Ridroabi, quali sono le musiche anticumbo stasera?
1: Allora c'è Jean-Michel Battesti a batteria. C'è già un affare che ciò che noi dimos è capito. Questa è una buona, e vi complimentiamo per questo affare. Ci facciamo ripiacere. A bassa Xavier Baglioni, au piano David Zara.
0: La prossima canzone si chiama Aluna, scritta e composta da Miguel Solinas.
1: Yeah, Aluna, infatti, parla di Armstrong, conoscete Armstrong, quindi che è andato in Aluna, yeah. Appunto. Mi sono posto la questione. Quando l'hai guardato in Antaluna, che pensato? Ha pensato del suo lato scientifico, del suo lato umanista, e io penso che si è detto, bon, di guardare in Antaluna perché in questa terra qui, a rombo di guerra, non c'è una testa, non qua. Ha trovato un luogo di pace, che sul luogo di pace è Aluna.
0: Aluna, Miguel Solinas, non ti scegli il cabaret d'Erci FM.
2: Cabaret RCFM.

0: Merci.
1: Miguel et Solinas, non ta chaîne au cabaret d'RCFM, Benny Desbourg, Miguel, cou sa gonzone, et faut c'est qu'il y a gounichi, hein, sa gonzone, trasmet, parce que, bah, sa gonzone a une histoire, et je t'ai mis ça, non ta, l'ultimo isco, hein, Miguel, l'ultimo isco di Dubugen, et il y en a la lontana, lontana sa gonzone, hein.
2: Sta canzone è stata selezionata per Liet, Liet Internazionale 2012.
1: Di l'Eurovision.
2: L'Eurovision de ciò che li chiamo l'Eurovision delle langue minoritarie.
1: Canzone di Gio Michele Weber, compagno di strada.
2: Sì, sempre. So qua ci 25 anni non avevamo i canzoni insieme. E dunque. On est à compte à la fin, rien mi pas.
1: Pedro Canon Dino, qui a scritto Peboy.
2: Pierre Canon a scritto parecchi canzoni. Mi è sempre piaciuta la sua scrittura. E bon, c'è quella di Pedro, c'è quella di Jean-Michel, c'è quella di Angélique. E forse ce ne sarà d'altri. Hein.
1: Tutti i casi, i progetti ci sono. C'è un progetto concerto, perché noi godisciamo a RCFM, perché lavoriamo con lui. Simon Guerini, avete un progetto con il nostro tecnico Simon Guerini, che è di noi un artista.
2: Io sono un artista, Simon. Ho cominciato un progetto 10 anni fa, e cerchiamo di realizzarlo pienamente bene, e a stradato, diciamo, questo lavoro qui. Siamo contento di continuare a mischiare un po' i generi che da vostra musica, a Volca, a Lingua Gorsa e poi per pena d'Electro, perché no, a noi ci piace di d'apri vie e d'apri in materia di musica, di cercare a proporre altra fare.
1: Ecco, donc, questo progetto con Simon Guerini, e poi un disco di noi che si apprende a Peboy, con altre creazioni e creazioni di noi.
2: Abbiamo registrato di rigordo un altro disco, un disco di creazioni folk di noi, sempre non ta su spirito qui, e si cercherà di va qualcosa, enfin, di tutti i casi, di cercare di presentare un po' così, sto parlando, che non so mica solo i miei opere, solo opere di chi scrive, né? E qui sta, penso che per la nostra lingua deve gente chi scrive, né? Chi propone le sue idee, beh, è una buona.
1: I strumenti, possiamo vedere là di nuovo di strumenti, allora suonate d'organetto, o cantate, suonate d'organetto, mica a tempo, ma quasi.
2: Sango l'organetto, sango violino, sango strumento a fiato, sango buzuki, ange. prima te ho suonato buzuki, come c'è mica. No, sango parecchi. Mi piacciono gli strumenti di tradizioni popolari, infatti. Mi piacciono i mori e trovo che un mischio. D'altronde ciò che di vaccini e poi un mischio di questi strumenti ci dà qualcosa di umaritarà, qualcosa di forti, e a me mi piace molto.
1: Miguel Solinas, ringraziabile.
2: Ringraziavo a voi, a ringraziare il meraviglioso pubblico, sperando di ritrovarvi.
1: Ecco.
2: A presto.
1: Mettiamo questi due progetti in tutti i casi. Ringraziabili.
2: A
1: presto. Allora, on poursuit le cabaret avec cet ensemble qui a mis de la couleur dans la chanson corse, on le disait, il nous fait chanter, danser, nous apporte de la bonne humeur, de l'énergie, partout où il passe, ici et ailleurs. Denis Goulor, et vous le savez, c'est le dernier opus de ce groupe, sorti il y a un petit moment. Le groupe d'ailleurs qui s'apprête à faire une grosse tournée estivale, je pense que vous allez les voir de partout en Corse. Je vous demande d'applaudir très très fort le groupe EPO.
3: Cabaret, le live sur RCFM.

0: Guanadour et Trahison et Père Abre, Sémission et Cabaret. Et au Maria Zab, Benitez, on a Gonson, Aridro, Nanta, l'ultimo iscu, Bonazera, Ange, Torre, Bonazera, Francesco Spinelli.
1: Bonazera a tutti e a tutte.
0: Bonazera a Jean-Fi Graziani, Bonazera a Pedro, Vera Tristagli, Bonazera a Laurent, Gerarzo, tutti qui, dunque, Peboi, Stasera. Cu, beh, su giro ne parleremo, ma chissà pronto per quest'estate, se li informa, se li in gamba, perché c'è uno che è già cascato.
2: In forma ce l'ha di l'anfuria, perché comincia a mambecciare, siamo obbligati a più acqua che vitamina.
1: Ci appusassi.
2: Mangiamo spinaci.
1: Perché spinaci?
2: Perché come Popeye.
1: Perché li chiamo Spinelli.
2: Dunque, abbiamo e vitamine per essere in forma, ecco.
0: Come si è passato stinguano per poi non c'è stato su Iscu e su qualche mese fa?
2: Beh, c'è stato assai affari di noi, abbiamo fatto di nuovo la promozione di o più importante per noi è stata di che abbiamo fatto la promozione con Patrick Fiori per la serata di Velodrome e per il dischetto mezzo tre, e ci ha chiamato a noi per fare promozione. Dunque abbiamo visto appena l'affari barigini come si passavano, dunque ci ha fatto abbiamo imparato assai di noi, abbiamo fatto con tutte le barrette missioni appena rosse, e per noi abbiamo detto ma appena un affare nuovo, e qui abbiamo imparato appena come le, un mestiere in Parigi
0: e con Michel Drucker.
2: Con Michel Drucker, Michel Drucker, bon.
0: Ed è detto Michel Drucker che è un canapé rosso.
1: Ma ora siamo abituati al canapé.
0: Non è mica questo,
2: Michel, ma dorme quantello.
1: Ma l'animatore non è mica gli stessi.
0: E Uga non c'è mica, la prossima volta ci vediamo un cane.
2: Canaccio.
0: Bon. In tutti i casi.
1: Puzza!
0: È stata una bella storia che continuerà, ben inteso, con Patrick Fiori, Corso Mesume, con tutti gli artisti.
2: Ci ho sperato. Enfin, noi siamo qui, siamo pronti a parte, siamo già a parte, ecco.
0: Ecco, su Iscu, dunque, d'ogni color, e l'abbiamo presentato Barretti Orte in Anterci FM, e chi vi ha di avanti, chi vi ha di assai.
2: Faccio uso il cammino, o portiamo, perché siamo da Redo, fermo appena un giro. Oggi qua si quando è matto a niente, perché di una parte ci piace assai a scontrare a niente, poi il schietto ci permette di proporre canzoni nuove, e siamo tracci di lavoro adesso. Dunque, piano piano così, c'è un affare non si resta mai, si resterà quando noi saremo stanchi e che ne vorremmo più.
0: Saber tornare in tuo mondo, lontano il Mediterraneo, a lingua gorsa, ben inteso, parliamo di lingua gorsa. Si sta di docco da ciò che accade, diremo, alla sua scuola gorsa.
2: Scuola gorsa, ben inteso, portiamo il nostro sostegno come parecchi artisti, sicuro, di sicuro. Noi pensiamo che è scuola in immersione, ce la riconosce che la lingua gorsa è più ciò che l'era, e se continuiamo così, a mio avviso, c'è per poco. Dunque, ci sono quelli che fanno questo affare qui per salvare la lingua, e io penso, pensiamo che se non impariamo mica i zidelli la lingua è fritta e non ci sortiamo mica. Dunque, e così siamo a fondo con lui, e come l'artista, come noi tutti, penso, non è mica capire questa lingua, forse sarà l'ultimo affaruccio che ci danerà questa terra, puoi mantenerla.
0: Comme dirait Michel Drucker, cette transition pour retrouver la prochaine chanson, Mosse.
2: Mosse, Mosse, juste à point de dire à peine à guerre, mandez-moi à peine à tous les autres œuvres, pour découvrir une autre humanité, pour ce que nous sommes vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être sfarante. Alors, on ne peut pas dire non plus, si on ne parle pas de politique à faire così, mais juste être sfarante, et c'est nous. È di un affare assai difficile, e se noi in Corsica, ma se noi l'astri d'altronde eli, vi rendete conto questa mondializzazione, quelli che sono gabui guè facendo tutto per piai soli, e per piai soli ciò che noi esibiamo tutti gli stessi, tutto a paro, ma noi ce ne fottimo che esibiessimo i nostri soli, noi vogliamo essere noi con poco che ci ferma, dunque è più importante che allì
0: Mosse
2: allì c'è Mamoe
0: e poi Nanta RCFM da vostra missione Cabaret a spazio Carlo Rocchi Biguglia poi deixa a camana forte forte torna una volta e poi
3: RCFM le Cabaret.

0: mostrava camminava, si portava ad anzisacchi e solo solo camminava. Scusate, cioè, dammi che non andate così, tu non passi bello come un re.
1: Può cercare eterno, ora ne conosco la via.
0: E ci rendo, e ci penso, ci ripenso. E tanto capisco l'uomo che senza scopo se ne andava. Verso darti piacere di un passo sicuro, libero. Un rimito si innamora da un raggio di sole che io mi innamoro.

a zera nada. O gelo spanna tutte le stelle, lascia la luna e la sua forza magnetica. Si ne scende la realtà e nasce la poesia. Luna rossa.

0: Era un 5 di maggio, come si vuole di no, era un 5 di maggio, perdonate ma.
1: Autre hommage poignant signé cette fois-ci du groupe L'Arc Rouge, voici Memoria di Maggio.